duma di yali duma di leri nam bore reli mana sega biri ngoy dera fangeli munara lam bere fe ma mo poti ko biya la mana botera onana bombo ma kelfe gasega.